0: 点解今日闷闷不乐呢二爷？啊，系咪啲酒菜唔好呢？咁梗系天气热啦。二爷，请宽衣呢。是你二爷，
1: 岂有此理！真系岂有此理！只用求